Ovvio, vedete che ti posso piangiangiane, trevare Bazu, MC, Mr. BG. Quando mi avvi come vai che sia che vuoi ingignata a vita, se tu puoi arrunda ma... Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che?